trouvé si belle à Liorquinier. Mia belle, ci serviglia, ora è delitto il chiamarmi così, perché ti scelse Cesare.

0: che mi rechi in quel foglio.
1: In nomi e chiude del rei, che osar con temerari accenti da Cesari già spenti la memoria oltraggiar.
0: Barbara l'inchiesta!
1: Ave signor, il lacerar ardisce anche il tuo nome.
0: E che perciò, se il mosse leggerezza, non curo.

pubblici giochi, signor, l'ora trascorre. Il dì solenne sai che non soffro il trascurarli. E tutto colla d'intorno alla festiva arena il popolo raccolto e non s'attende che la presenza tua.

0: ti sua bocca tutto affermò, co complice il senato alle fiere il condanna, e col decreto terribile ma giusto ne vi manca un signor che il nome è Augusto.
1: Onnipossenti dei,
2: pietoso monarca,
1: agnò

meglio che vince il zar. Eppur mi fa pietà, Publio, lasciami con lui.

Io ti prometto che Augusto non saprà del tuo delitto di la prima cagione. Cerchiamo

0: Seguimi.
1: Ma quando finirò di penar?
0: Parlo una volta che mi volevi dir.
1: Io sono l'oggetto dell'ira degli eterni.